0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Los 40 96.5 XHJMG Cuernavaca, Morelos. Los 40 Cuernavaca 96.5. Programa apto para todo el público.
2: Acabas de entrar a la DJ Sessions Party. DJ Marco Sosa, la tornamesa y el escenario es todo tuyo.
3: Where do we go? Where do we go? Where do we go wrong?
2: DJ Marco